tlae foke ke ka sitana le ho e rotisetsa hantle ka go di ofisi tsohle tse tsa maisanga ena tshebeletso ho tewa o di modimo ho ya tlase maotong.

re ba ha o morena le ho dimo le lefatshe di tla feta empa dipolelo tsa modimo di keketsa feta mme mmatoka semane a le morija letlapeng.

0: Aho morena.
1: Aho morena tu.
0: Aho buti mopi.
1: Hane fatse le pitse sa bo ra ka la patali le se di le sa. Ke mo di mo di ka ma polo. Aho morena tu.
0: Aho morena.
1: Ya dira nga kwa.
0: Kangi aho buti mopi.
1: Amene ko. Ya
0: di santa. Budi benga ba mahlomola mo keneng a ke tibile wa hlaha wa ntutubulla ka tshota dintletsa hao morena ayeye e ke o simmale fumolapo e una ha

baja o morena ke nna eno a le kgabunyane la ha o morena ha o yetse ho nna jolo ka ha o boletse coach ga le makale mahla.

Anzale tenga kwanu kubumono kwane. Eh, sibetsa ka thata mwana wa batho bana. Ane tu sibetsa ka thata mwana wa batho. Empa ke tla iphumana re ikentseng. Gobane ke bone go le ka mane ka kuting ka mane. A pitsa di a tswatla ntate. Ha go nyaka ka kankena a kubumono kwane. Ha go nyakala ka ena khona kubumono kwane. Empa he ma hlwa go nana jwale. Ha di tse di tse ka mane ka Mabatwana High School ka la mashume ya mararo a motso o le monga di 31. E ge ke mo fe di thapo tsena. Ke tletle go utlwetsa morao gao. Go re na tsona tsa morao rao. Go re na ke di fenga. E seno be o na le diphetoa tsa batho ba modimo. Ya ba re ntse re itlama mona. Re ntse re nke ile fela gae. Tsona he. Di teng. Tsona di tenya ka nnete e ga ke tle ke di fetise thapo tsena.

paetsi ena ku bumuno kwa ne hela nthwena ka di 31 e tla bene paetsi ena lona nthwena tla bene paetsi bo sontso lukisitse machankura hao o lukisitse jwa lo nae pen ha ha ha ha ha ke ba ke be ke fumane di phamiso ho ja ke

0: ticket. I got.
1: Bata di ticket.
0: Hey, boy. Ah, di ntwa di napaetse go re ntwa di.
1: You call.
0: You call.

0: ka batho e tlile go ntse o teteana empa he metsotsong ena e me ka ena e robedi e sentseng dix
1: ntse ke re ba iketsetse molemo ba tlo fumana ditekete wa tsa di ntse di teng ga se ke ba batla go di fumana monyako mane ka botogo ba tle ba di fumana ene ba mfutuetse hampe maobane hampe a golo
2: kogeaukala mokete wa
0: tsanao ko ba gopotse fela gore na di fumaneya go kae le go kae
1: di fumaneya PC FM monana ditekete o boetse o di fumana go kobu o boetse o di fumana go semole o boetse o di fumana ka mane ka leiwa gopela yane e pelanoka feme ee o boetse o di fumana mono go mathabo mahai o boetse di fumana mane shaishayo shaishayo ka retha retha he saloni ka mono lo di fumana ka teng lo mo fumana o ntse dutse ka magethe ka mono a le metse ba heso a tsa kgolo tse le tlamela go potla ka ba eng na go ene e zele mbe a holwene ha e mbile o ke go ukwa go se re tlola letsatsi le fela re se re le moketeng o tswa ba
2: hampe
1: o tsa gona ntshebe na sentse ke itlhopha round ntshebe ha
0: bo go shebile ke ditse ka o tsheba ka
1: What's that? Go go ka mmone o tlo bo dubedi re tle re na le pastor Magomo ke mmone pastor ntse a bua ka yena mona marangrang mme wa ka ntwa e bua ka ukolo yena o khalla wa kena ka mono o kolo u ka ntwe tsena tsa di bua mo ha tlamella go re wa go wa ukhusisa go
0: bana beso tsa tile na ke le tsa tila la boraro ha ke tsebe go na le sele a zelile kapa ho tla etsa la bua
2: a tsebantse re kana ga gotlenda tebuli ha monyetla o le teng ba tsebe re tsebe ho bona gona ke ba feng ba wina mo go mong di ticketing ya tsepedi tetago ba wina di flash ya pa CD hantle be ba me ya PC FM ke ba itso sa bo se butjena ntse ba batlo mamela e be ha ona le a le monfela a ana tebuli
0: o tshoge bonyane la bo hlano
2: e ya na
0: ho kaetsa
2: amen
0: ho tlo etsa la ka ho kaetsa
2: ho tlo etsa la tebuli
0: ah number 1 September 7 ho tlala ho tlo etsa hala I'm going to go to the house. Bye bye.

0: Pharmacy wo go tlana mo ni tabana anta dai go bo ntse go hwile we
1: uma ya go
2: se
1: a
2: di se
1: a
2: o le di matho ba go nna di matho ba
3: PCFM your pulse our beat.

Ya vuole a mi ai che ci me. Cano vuole a mi ai che ci me. Ya vuole a mi ai che le. Cano vuole.

0: Come di dilo e le shemele metse mega gore le bile ho renya le shume ke back to you tsena lena lele. Mela tso ge jo le like motiara tang ho traveler. But mosebetsi wa ka ha o ntumelle ha ke na di off jo le khala ba thonka lina sebetsi moment mosebetsi mosebetsi ena ko ngwe di off ha diyo e yona mosebetsi mo tla fumana di off di tla hwa le hwane ko tla fumana ke letsatsi ka pa mabedi be ha o khone go wetse di ntoka o fela le se bangwe no kala ka tsana go dietsa mo be di ma indumela
1: o no lo e bona o tlo go do ya o tla ka na siwa o tse ka dira no fwa di yo sote
0: eh
1: o tlowe o lo feta pitseng lo nwa mphoso lo ritela ga dwa tsama se go thore mo tlhaja le jone o ya ka tswa go go tlhaukwa go bana go tla bona go tlholo ya ntate modimo ya